baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è venuta una pensata, nella tana l'ho